poi in un momento di orato il cuore no anna corre tacche uè noi si canna che mi hia conto i fucaro noi mai chi tiene i cim